0: potenza 10. Farcilo, Mike, level 3, 2, 0, 3, 3.
1: Perché farcilo Mike Heavy, mi sembra, hello.